di topto magal ya fil bilad yallonte yalla ba bisi am samba lugat pata an yan di bay tolam ba xawma kudeti bay fa mamor anta da ko on siare nyan fa mbakenta yallonte yam ba bisi.